0: Bonsoir, Lesedi FM. FM.
1: O mametse dikalane le velimulo ho Lesedi FM.
0: Meso, ha di tho ha dikalane.

0: Desse dia fan. Aqui é mulher.
1: Lesedi FM ke molelwa motswalle wa magonthe ya gemang le wena go tloa ka matjeke ha di kgogo di theoga dikalaneng go fitlhela re isa masapo go beng di theoga dikalaneng le mvolo a o

tlotlisong ya ntate Nelson Mandela. Kgoeletso ke ya gore re emele lesedi FM re thuse ba tlasa kgatello. Ke molelo.

0: Ote strata dumela dumela nna ke kontswa matle ha we leng ho seng ra leboa mamsi manga ko mametse pekuna 88.4 sa solbeke e ra ka face one ka leboa
1: 88.4 in the 5 o'clock.
2: #Dikalani. Dumela Vaja Boy, Outer Strata. Ke sithethe sebatle makgethe Melodi Virginia. Ke dutse le ne qobula 89.4 till 5 o'clock. Tanko.
1: Ko bo bidimoloi. A go mametse ka le khula 89.9. Ke le mosebetsing ke stofol kokota.

Asimo mami demo tla dumela ho le la ho fimo le ngona teng o dumela tsa ke the bundle of joy Thabo Mokone ere ke kutle ka re etla ke salla morao ke salla morao a ke ba ishebe bana beso a ke ba ishebe bana beso re tlotse ba o mathale yona ho le la ho fimo le ntend dumela hle re tla afternoon drive show re kena ka le monate mo mami dutlwana tsa lo fihlela ho reng ya boraro re o le bo wa tlotlisang kene morupi ka ditaba tseno tsa hora ya boraro le bula ho lo fela re tla boela re utlwa ho tswa ho wena

0: le Musa ena ke shake remix go se re fa me drive le bila hore fela
1: ho thwe skolo sena se ruang ka sona se ka mona ka itibaleng e ka mona ka botsabelo ka di FA ne ka di FA
2: Tibo sentibaleng e di W section
1: okay
2: plus station mo plus station e ka e sentence se plus W
0: aha all right le bula hore fela
3: ho jola fela mo mme di handle di mahlo ga ke ya bohlano di tebosa ga bohlano di balwa ke sebuudi mosiwa tshweu

0: Major League Birthday ya Shoprite. Mme re keteka ka ho subsidize ditheko tsa ditlhoko tsa mantlha. Ka disolo tse jwalo ka di 750 gram tsa pedi tsa Cremora Coffee Creamer ka 99 ranta. Le di 10 kg tsa pedi tsa Super White Super Maize Meal ka 159 ranta fela. Disolo di fumana ho fihlela ka di 10 tsa August 2026. Ha Shoprite fela.
1: Batalebza no Tibos no Boxinto. Ah, ndiyabulela, ndiyabulela uyenzile imini yami. Rherhenene. Akhopho ziyakhona. Rherhenene. Zime hle. Enkosi. Bawuma.

0: mametse Ponto wa Selebo ho lesedi FM.
1: Ha mamele Ponto, ha mamelwe.
2: Ponto wa Selebo, le rato la ha.